0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Elisabeth Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.
2: A long time ago in a club far, far away.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:02.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione via libera ieri del Consiglio dei Ministri al decreto sulle accise. Da oggi fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro per un intervento da 125 milioni di euro. La Premier Giorgia Meloni definisce la misura una risposta tempestiva responsabile e annuncia un nuovo Consiglio dei Ministri il 4 agosto per valutare eventuali ulteriori interventi. Dure le opposizioni, la segretaria PD Schlein parla di un intervento insufficiente, mentre il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte accusa il governo di arrivare tardi e senza una strategia. Donald Trump conferma che gli Stati Uniti stanno conducendo colloqui molto approfonditi con l'Iran, ma avverte che in caso di fallimento Washington tornerà ad un'azione militare. Il presidente degli Stati Uniti riceverà oggi alla Casa Bianca separatamente il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il premier israeliano Benjamin Netanyahu, che indica il dossier iraniano come tema centrale dell'incontro. Teheran però smentisce di aver chiesto la ripresa dei negoziati con gli Stati Uniti. Gli Houthi rivendicano nuovi attacchi contro impianti petroliferi sauditi, mentre resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. Continua l'emergenza incendi in Spagna e Francia. Nel paese iberico oltre 180.000 persone evacuate o costrette a rimanere nelle proprie abitazioni, mentre il grande rogo nella provincia di Avila continua ad avanzare. Il premier Pedro Sanchez parla di emergenza climatica ed invita alla massima prudenza in vista di una nuova ondata di caldo. Situazione critica anche nel sud-ovest della Francia, dove un vasto incendio ha costretto all'evacuazione di circa 220.000 persone. Da Bruxelles la Commissione europea ammette che la situazione nei due paesi resta fuori controllo. In chiusura il calcio e caos nazionale. Paolo Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi di direttore tecnico e advisor, facendo naufragare il progetto di rilancio del calcio azzurro dopo lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo per il ruolo di CT. Ora la scelta del nuovo commissario tecnico torna nelle mani del presidente federale Giovanni Malagò. In pole position restano Antonio Conte e Roberto Mancini. Martedì ci saranno novità sul CT, assicura Malagò. Atteso oggi il Consiglio federale chiamato a chiudere una vicenda che ha aperto una nuova fase di incertezza per la nazionale. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È consigliabile mantenere in forma il nostro cane se desideriamo portarlo con noi per svolgere attività fisica. Dobbiamo abituarlo a sopportare lo sforzo fisico per scongiurare spiacevoli inconvenienti. Le zampe, o più precisamente i cuscinetti plantari, rappresentano la parte anatomica che più di ogni altra può manifestare i segni di un super lavoro. Se il cane conduce vita sedentaria ed è abituato ai tappeti e alle poltrone di casa, avrà cuscinetti plantari alquanto delicati. Le corse estemporanee su un terreno duro come la terra battuta, i sassi, la ghiaia o il cemento potrebbero causare delle abrasioni fino al sanguinamento, per cui è opportuno abituarlo a muoversi su terreni diversi, compiendo piccole passeggiate con lo scopo di indurire nel tempo le sue superfici di appoggio. I polmoni, la muscolatura e le articolazioni costituiscono tre settori strettamente correlati tra loro. Adeguata capacità respiratoria e buon fiato sono fondamentali perché si abbia un concreto apporto di ossigeno ai tessuti, compresi quelli muscolari. Una muscolatura non allenata rappresenta un potenziale fattore di rischio per le articolazioni. Masse muscolari insufficienti non sono in grado di sostenere un'articolazione sottoposta anche a modeste sollecitazioni, come una brusca frenata per stoppare una pallina, il salto di un ostacolo o più semplicemente uno slittamento su una superficie scivolosa. L'allenamento fisico cui sottoporre il nostro amico per prepararlo a passeggiate più impegnative dovrà essere sempre graduale.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Cani e guai. Sappiamo che chiunque abbia scelto di vivere con un cane da compagnia è preparato ad accettare di dover rimediare ad eventuali danni provocati dalla sua esuberanza e dalla sua problematica adattabilità a vivere tra le pareti domestiche. Però è comprensibile che si voglia sapere prima a cosa si va incontro scegliendo una razza o un'altra. Così, ad una società inglese è stata richiesta un'indagine su quali fossero le razze canine che in una casa potessero combinare più danni. Sono state intervistate telefonicamente 3.000 persone e ne è venuta fuori una classifica davvero curiosa. Opinione diffusa è che l'alano sia il più terribile e del resto la sua stazza, immaginata in un appartamento di città, lo farebbe ampiamente supporre. Stranamente, è al secondo posto di questa classifica di guastatori il Chihuahua, seguito dal mastino del Basset Hound. Seguono il levriero, il setter inglese, il bulldog, il bassotto, il boxer e il beagle.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Donald Trump ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Sono in corso trattative molto amichevoli, ha dichiarato il presidente USA durante un comizio in Michigan. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Ismail Baghaei, ha però negato che Teheran abbia offerto di negoziare in cambio della sospensione dei raid e ha precisato che i contatti con gli Stati Uniti continueranno soltanto attraverso intermediari. Intanto nel pomeriggio Trump riceverà alla Casa Bianca il presidente ucraino Zelensky e poi il premier israeliano Netanyahu. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sulle accise. Da oggi fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno al litro per un intervento da 125 milioni di euro che provengono dalle accise mobili. Nuovo CDM il 4 agosto per valutare eventuali ulteriori interventi. Sono stati fermati con l'accusa di devastazione e saccheggio e per alcuni di loro la Procura di Torino sta valutando anche la possibile contestazione dell'aggravante della finalità terroristica. Sono i primi sviluppi dell'inchiesta sull'assalto sabato ai cantieri dell'alta velocità in Valsusa. I provvedimenti riguardano 4 antagonisti stranieri ritenuti vicini all'area dei Black Bloc. La polizia ha identificato un migliaio di persone. La premier Meloni ieri a Chiomonte: questa è violenza premeditata. Francia e Spagna continuano a bruciare. Nel paese iberico i roghi hanno costretto oltre 180.000 cittadini a lasciare le proprie case. Le prossime ore saranno difficili, ha avvertito il premier Sanchez in visita nelle zone colpite, ricordando che è in arrivo una nuova ondata di caldo. Lo stesso sta accadendo in Francia, dove un gigantesco incendio nel sud-ovest ha costretto a evacuare 220.000 persone. Le prossime settimane saranno dure, ha dichiarato il presidente Macron, promettendo però che la battaglia verrà vinta. Il calcio è caos in nazionale. Paolo Maldini e Leonardo lasciano gli incarichi di direttore tecnico e advisor, facendo naufragare il progetto di rilancio dopo lo stop alla candidatura di Andrea Pirlo come CT. Ora la scelta del nuovo commissario tecnico torna nelle mani del presidente federale. Oggi ci saranno novità, annunciato Malagò. In pole restano Antonio Conte e Roberto Mancini. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario.

0: sanitario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:04.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governo ha approvato il decreto contro il caro carburanti, effetto della guerra nel Golfo. 17 centesimi di sconto al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto e poi si vedrà con un consiglio dei ministri già convocato il 4 agosto per valutare come procedere sulla base dell'andamento dei prezzi. 10 giorni di sollievo dalla mezzanotte di lunedì, che costano 125 milioni di euro, recuperati non dall'aumento dei tabacchi ma dalle accise mobili. La premier Giorgia Meloni sui social ha commentato che il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Per opposizioni e associazioni le misure adottate sono insufficienti. Donald Trump, che nel pomeriggio riceverà la Casa Bianca, prima Zelensky e poi Netanyahu, ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Sono in corso trattative molto amichevoli, ha dichiarato il presidente USA durante un comizio in Michigan. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Ismail Baghei, ha però negato che Teheran abbia offerto di negoziare in cambio della sospensione dei raid e ha precisato che i contatti con gli Stati Uniti continueranno soltanto attraverso intermediari. Francia e Spagna continuano a bruciare. Nel paese iberico i roghi hanno costretto oltre 180.000 cittadini a lasciare le proprie case. Le prossime ore saranno difficili, ha avvertito il premier Sanchez in visita nelle zone colpite, ricordando che è in arrivo una nuova ondata di caldo. Lo stesso sta accadendo in Francia, dove un gigantesco incendio nel sud-ovest ha costretto a evacuare 220.000 persone. Le prossime settimane saranno dure, ha dichiarato il presidente Macron, promettendo però che la battaglia verrà vinta. Il calcio, con il caos nazionale. Saltata la candidatura di Pirlo per la panchina azzurra, si sono dimessi anche Paolo Maldini e Leonardo, sponsor dell'ex regista di Milan e Juve. Ora la palla passa a Giovanni Malagò. Oggi è previsto il Consiglio federale della FIGC e al termine incontrerà la stampa. Probabile l'annuncio del nuovo CT. Risalgono le quotazioni di Roberto Mancini e Antonio Conte e anche del direttore tecnico, ruolo che potrebbe essere affidato a Giorgio Chiellini. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari,

e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: su Radio Biavet, pillole dal regno animale.
1: Bentornati su Radio Biavet, esploreremo il mondo degli animali con piccole curiosità. Oggi parleremo di...
2: Lo scoiattolo comune appartiene alla classe dei mammiferi. La caratteristica più appariscente dello scoiattolo è la lunga coda. Questa coda così lunga è utile allo scoiattolo nel balzare da un albero all'altro e nel correre lungo i rami, assicurandone l'equilibrio. Ha inoltre una funzione termica. Gli è utile, infatti, a mantenere il calore del corpo durante il sonno. Durante le fasi di corteggiamento, la coda serve come segnale visivo e viene sollevata e agitata in modo del tutto particolare. La colorazione del mantello è molto variabile. Le diverse tonalità sembrano essere determinate da vari fattori legati al clima, alla copertura vegetale, all'alimentazione, oltre che da fattori di tipo genetico. La parte inferiore del corpo è sempre bianca. Le zampe posteriori, più lunghe di quelle anteriori, permettono all'animale di muoversi con molta agilità sul terreno, mentre le forti unghie e i cuscinetti plantari gli consentono di arrampicarsi con sorprendente abilità sugli alberi. Gli scoiattoli comuni influenzano le comunità forestali attraverso l'accumulo di semi di alberi, poiché dai nascondigli dimenticati possono crescere nuovi alberi. Gli scoiattoli non vanno in letargo, ma in inverno mangiano dalle scorte di noci e semi che hanno sotterrato. Infatti, possono trovare il loro cibo anche se sepolto in più di un metro di neve.
0: Avete ascoltato Pillole dal Regno Animale su Radio Biavet.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 11:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governo ha approvato il decreto contro il caro carburanti, effetto della guerra nel Golfo. 17 centesimi di sconto al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto e poi si vedrà con un consiglio dei ministri già convocato il 4 agosto per valutare come procedere sulla base dell'andamento dei prezzi. 10 giorni di sollievo dalla mezzanotte di lunedì, che costano 125 milioni di euro, recuperati non dall'aumento dei tabacchi ma dalle accise mobili. La premier Giorgia Meloni sui social ha commentato che il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Per opposizioni e associazioni le misure adottate sono insufficienti. Donald Trump, che nel pomeriggio riceverà la Casa Bianca, prima Zelensky e poi Netanyahu, ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Sono in corso trattative molto amichevoli, ha dichiarato il presidente USA durante un comizio in Michigan. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Ismail Baghei, ha però negato che Teheran abbia offerto di negoziare in cambio della sospensione dei raid e ha precisato che i contatti con gli Stati Uniti continueranno soltanto attraverso intermediari. Francia e Spagna continuano a bruciare. Nel paese iberico i roghi hanno costretto oltre 180.000 cittadini a lasciare le proprie case. Le prossime ore saranno difficili, ha avvertito il premier Sanchez in visita nelle zone colpite, ricordando che è in arrivo una nuova ondata di caldo. Lo stesso sta accadendo in Francia, dove un gigantesco incendio

L'incendio nel sud-ovest ha costretto a evacuare 220.000 persone. Le prossime settimane saranno dure, ha dichiarato il presidente Macron, promettendo però che la battaglia verrà vinta. Il calcio con il caos nazionale. Saltata la candidatura di Pirlo per la panchina azzurra, si sono dimessi anche Paolo Maldini e Leonardo, sponsor dell'ex regista di Milan e Juve. Ora la palla passa a Giovanni Malagò. Oggi è previsto il Consiglio federale della FIGC e al termine incontrerà la stampa.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 12:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Il governo ha approvato il decreto contro il caro carburanti, effetto della guerra nel Golfo. 17 centesimi di sconto al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto e poi si vedrà con un consiglio dei ministri già convocato il 4 agosto per valutare come procedere sulla base dell'andamento dei prezzi. 10 giorni di sollievo dalla mezzanotte di lunedì, che costano 125 milioni di euro, recuperati non dall'aumento dei tabacchi ma dalle accise mobili. La premier Giorgia Meloni sui social ha commentato che il provvedimento non risolve il problema, ma è tempestivo. Per opposizioni e associazioni le misure adottate sono insufficienti. Donald Trump, che nel pomeriggio riceverà la Casa Bianca, prima Zelensky e poi Netanyahu, ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Sono in corso trattative molto amichevoli, ha dichiarato il presidente USA durante un comizio in Michigan. Il portavoce del Ministero degli Esteri della Repubblica Islamica, Ismail Baghei, ha però negato che Teheran abbia offerto di negoziare in cambio della sospensione dei raid e ha precisato che i contatti con gli Stati Uniti continueranno soltanto attraverso intermediari. Francia e Spagna continuano a bruciare. Nel paese iberico i roghi hanno costretto oltre 180.000 cittadini a lasciare le proprie case. Le prossime ore saranno difficili, ha avvertito il premier Sanchez in visita nelle zone colpite, ricordando che è in arrivo una nuova ondata di caldo. Lo stesso sta accadendo in Francia, dove un

gigantesco incendio nel sud-ovest ha costretto a evacuare 220.000 persone. Le prossime settimane saranno dure, ha dichiarato il presidente Macron, promettendo però che la battaglia verrà vinta. Il calcio con il caos nazionale, saltata

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Fido, rigore a tavola. La struttura fisiologica del cane non richiede i canonici 3 pasti giornalieri consolidati nelle abitudini alimentari del suo padrone. Per un cane sano sono previsti 2 pasti giornalieri, con il contenuto calorico, proteico e vitaminico adeguato alla razza, all'età e alla dimensione dell'animale. Per la salute dei nostri amici, i pasti devono essere calibrati sulle loro esigenze e non sulla golosità. Lasciare che Fido si avvicini alla nostra tavola per concedergli assaggini, bocconcini prelibati, più volte al giorno, può essere inteso da noi come una dimostrazione di affetto verso il nostro amico, ma è una prassi insana che è opportuno non abbia inizio, ossia rapidamente dismessa. Abituare il cane ai bocconcini a tavola, fuori dai suoi pasti giornalieri, incoraggia la sua abitudine a mendicare e lo rende fastidioso ai commensali. Una volta stabilito il principio che a tavola non si questua, non si dovrebbero incontrare problemi. È spesso più difficile far accettare questo rigore alla famiglia di quanto sia farlo accettare al cane. I bocconcini al di fuori dei pasti possono essere un premio al buon comportamento o un ausilio nell'educazione. Il bocconcino extra, che il nostro amico non associa ad un premio meritato, è solo diseducativo e l'abuso prolungato, in quanto alimentazione scorretta,

0: condurre all'obesità.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 13.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.1 è stata registrata nel Giappone meridionale, vicino alla città di Kumamoto. Le autorità hanno lanciato l'allerta tsunami. Al momento non sono segnalati danni o feriti. Francia e Spagna continuano a bruciare. Nel paese iberico i roghi hanno costretto oltre 180.000 cittadini a lasciare le proprie case. Le prossime ore saranno difficili, ha avvertito il premier Sanchez in visita nelle zone colpite, ricordando che è in arrivo una nuova ondata di caldo. Lo stesso sta accadendo in Francia, dove un gigantesco incendio nel sud-ovest ha costretto ad evacuare 220.000 persone. Donald Trump, che nel pomeriggio riceverà la Casa Bianca, prima Zelensky e poi Netanyahu, ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Sono in corso trattative molto amichevoli, ha dichiarato il presidente USA durante un comizio in Michigan. Il governo ha approvato il decreto contro il caro carburanti. 17 centesimi di sconto al litro solo sul gasolio fino al 6 agosto e poi si vedrà con un consiglio dei ministri già convocato il 4 agosto per valutare come procedere sulla base dell'andamento dei prezzi. 10 giorni di sollievo dalla mezzanotte di lunedì che costano 125 milioni di euro recuperati non dall'aumento dei tabacchi ma dalle accise mobili. La premier Giorgia Meloni sui social ha commentato che il provvedimento non risolve il problema ma è tempestivo. Per opposizioni e associazioni le misure adottate sono insufficienti. Un vasto incendio è scoppiato all'alba di oggi a Novate Milanese. Le fiamme hanno coinvolto i materiali stoccati all'interno della piattaforma ecologica nell'Interland del capoluogo lombardo. Ustionato il custode che ha dato l'allarme è ricoverato al Niguarda. La colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Il calcio, oggi il Consiglio federale della FIGC chiamato a ridisegnare i vertici dell'area tecnica azzurra, dopo gli addii di Maldini e Leonardo e la sfumata candidatura di Pirlo come CT. Il presidente Giovanni Malagò è impegnato a individuare il nuovo commissario tecnico, ma anche il prossimo direttore tecnico. Per la panchina in pole position c'è Roberto Mancini, l'alternativa è Antonio Conte. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Thank you.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Non è corretto somministrare farmaci umani ai nostri pet, ma è necessario utilizzare farmaci espressamente formulati e realizzati per le loro caratteristiche fisiologiche. Vale sempre la regola di evitare il fai da te e il seguire i consigli di fantomatici blog, ma la necessità di affidarsi al consiglio professionale del nostro veterinario. Ecco una serie di farmaci umani che non dovrebbero essere assolutamente impiegati nei nostri animali. Antinfiammatori come ibuprofene, naproxene, ma anche paracetamolo, che possono creare gravi problemi gastrointestinali, epatici e renali. Antidepressivi e ansiolitici, che possono dar luogo a problemi neurologici, alterare la pressione sanguigna e la temperatura corporea. ACE, inibitori e beta bloccanti, che somministrati in dosi e tempi sbagliati, possono dare problemi a livello renale e cardiaco in cani e gatti. Farmaci ormonali, estrogeni, ormoni tiroidei.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Biovet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biovet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'Italia ha prenotato 14,9 miliardi di euro dal Fondo Europeo Safe, lo strumento creato dall'Unione per sostenere le spese per la difesa degli Stati membri. Ad annunciarlo è stato il vice premier Antonio Tajani, precisando che il governo deciderà entro la fine dell'anno quanto utilizzare. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha spiegato che si tratta di una scelta totalmente tecnica, alternativa alle emissioni di titoli di Stato, mentre l'eventuale scostamento di bilancio sarà valutato a settembre. Il Tribunale del Lavoro di Padova ha condannato Amazon per discriminazione indiretta nei confronti di una lavoratrice rientrata dalla maternità. Secondo il giudice, l'alternanza dei turni impediva di conciliare il lavoro con la cura della figlia, disposto un turno fisso dalle 6 alle 14, un risarcimento di 999 euro e il pagamento delle spese processuali. La DL Cobas parla di una storica vittoria. Passiamo agli esteri. L'Oman ha presentato all'Iran una proposta per una gestione regionale condivisa dello stretto di Hormuz, con un sistema di contributi volontari per garantire sicurezza della navigazione, tutela ambientale e soccorsi. Secondo Reuters, il piano escluderebbe un controllo esclusivo di Teheran. Intanto Axios riferisce che l'amministrazione Trump ritiene la pressione economica più efficace di un'azione militare, mentre l'intelligence americana segnala crescenti difficoltà finanziarie per l'Iran. In Francia quasi 4.000 persone sono state evacuate da campeggi, residence e villaggi turistici nei dintorni di Lacanau, sulla costa atlantica, per il rischio di incendi di boschivi aggravato dal peggioramento delle condizioni meteo. Le autorità hanno invitato residenti e turisti a seguire le indicazioni di emergenza e a non rientrare nell'area fino a nuovo ordine. In chiusura al calcio, Zinedine Zidane è il nuovo commissario tecnico della Francia. L'ex capitano dei Bleus ha firmato fino al 2030 e raccoglie l'eredità di Didier Deschamps. Entrerà in carica il 1 agosto e guiderà la nazionale inizialmente nella Nations League. Non c'è niente di più grande della nazionale francese, è una grande gioia e un grande motivo di orgoglio, ha dichiarato Zidane, mentre il presidente federale Philippe Diallo ha definito la sua nomina motivo di immenso orgoglio. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
3: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Atto vandalico nella notte a Međugorje in Bosnia e Erzegovina. Ignoti hanno imbrattato con vernice nera alcune statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e lasciato scritte offensive in inglese. La parrocchia, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo, ha confermato i danni e invitato i fedeli a rispondere con la preghiera, il digiuno e il perdono, assicurando che il santuario resta aperto e che le operazioni di ripristino sono già iniziate. In Giappone resta alta l'allerta dopo il terremoto di magnitudo 7.1, le autorità avvertono che nelle prossime ore potrebbero verificarsi nuove forti scosse, si registrano feriti, incendi, interruzioni di corrente, danni a strade, ponti ed edifici. Diverse persone sono rimaste intrappolate in un centro commerciale di Kumamoto, dove la polizia riferisce che è possibile ci siano diverse vittime, mentre un treno è deragliato nella città di Yatsushiro. Torniamo in Italia, la procura di Torino ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per due cittadini stranieri fermati dopo gli scontri durante la manifestazione No TAV del 25 luglio in Val di Susa. I due sono accusati di devastazione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini per identificare altri partecipanti. Sempre a Torino, la polizia di Stato ha arrestato un latitante con doppia cittadinanza italiana e brasiliana, ricercato a livello internazionale per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L'uomo, condannato in Brasile a oltre 8 anni

di carcere. È stato rintracciato a Ivrea nell'ambito del progetto Wanted ed è ora detenuto in attesa della procedura di estradizione. In chiusura al calcio, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, già escluso dai campionati professionali.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Il malcostume di non raccogliere i bisogni dei nostri amici a quattro zampe impera nelle nostre città. Dovremmo imparare da Brunete, cittadina di circa 10.000 abitanti a meno di 30 km da Madrid. Con l'aiuto di 20 volontari, il comune è riuscito ad identificare i padroni che non raccolgono le feci dei loro amici e ha spedito al loro indirizzo postale pacchetti che contengono i bisogni dei loro animali domestici lasciati per strada. L'insolita campagna è durata circa una settimana. A poche ore dall'identificazione di cane e proprietario ripreso con una telecamera per strada, un corriere è arrivato a casa del proprietario maleducato e ha consegnato un pacco sul quale era scritto ironicamente «Proprietà smarrita». All'interno, oltre agli escrementi, vi era un biglietto della polizia municipale con questa scritta: «Cari residenti, questo è solo un avviso. La prossima volta potrebbe arrivare una multa che va dai 30 ai 300 euro». Secondo le stime del comune di Brunete, in una settimana sono stati consegnati 147 pacchi ai maleducati cittadini e la campagna per il decoro urbano si è rivelata un grande successo. Gli escrementi in strada sono diminuiti del 70%.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Atto vandalico nella notte a Međugorje in Bosnia e Erzegovina. Ignoti hanno imbrattato con vernice nera alcune statue della Madonna, incendiato l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e lasciato scritte offensive in inglese. La parrocchia, uno dei principali luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo, ha confermato i danni e invitato i fedeli a rispondere con la preghiera, il digiuno e il perdono, assicurando che il santuario resta aperto e che le operazioni di ripristino sono già iniziate. In Giappone resta alta l'allerta dopo il terremoto di magnitudo 7.1, le autorità avvertono che nelle prossime ore potrebbero verificarsi nuove forti scosse, si registrano feriti, incendi, interruzioni di corrente, danni a strade, ponti ed edifici, diverse persone sono rimaste intrappolate in un centro commerciale di Kumamoto dove la polizia riferisce che è possibile ci siano diverse vittime, mentre un treno è deragliato nella città di Yatsushiro. Torniamo in Italia, la procura di Torino ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia cautelare in carcere per due cittadini stranieri fermati dopo gli scontri durante la manifestazione No TAV del 25 luglio in Val di Susa. I due sono accusati di devastazione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale, mentre proseguono le indagini per identificare altri partecipanti. Sempre a Torino, la polizia di Stato ha arrestato un latitante con doppia cittadinanza italiana e brasiliana, ricercato a livello internazionale per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L'uomo, condannato in Brasile a oltre 8 anni di carcere, è stato rintracciato a Ivrea nell'ambito del progetto Wanted ed è ora detenuto in attesa della procedura di estradizione. In chiusura al calcio, il Tribunale di Brescia ha dichiarato il fallimento del Brescia Calcio, già escluso dai campionati professionistici. Il club presenta un'esposizione debitoria di circa 20 milioni di euro. Secondo il legale del presidente Massimo Cellino, la decisione era inevitabile e scontata. Ora si aprirà la procedura per l'ammissione dei creditori allo stato passivo. Ed è tutto per ora, grazie per averci seguito.
1: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali. Salviamo le nostre piante dai gatti. Numerosi proprietari di amici pelosi sono molte volte appassionati di giardinaggio, ma non sempre la convivenza animale-piante è del tutto tranquilla. Il gatto è talora dispettoso, predilige per le proprie funzioni dei bei vasi o anche marcare qualche pianta in bella mostra sul terrazzo o nel giardino. Lo possiamo allontanare, ma ciò vale per poco tempo. Per cercare di proteggere le nostre piante, potremmo usare dei fogli di plastica per impedire la crescita di erbacce attorno alle piante e quindi coprirle con ghiaia decorativa o sassi. Altra accortezza è quella di spargere in giardino delle bucce di agrumi, in grande quantità, oppure del semplice pepe macinato. Alcune piante la cui presenza è molto comune in orti e giardini rappresentano dei veri e propri repellenti per i gatti. Se desiderate tenerli lontani, ricorrete ad alcune delle seguenti piante da posizionare tra le altre: erba cipollina, aglio, citronella, rosmarino, ruta e lavanda. I gatti non apprezzano questi odori. In commercio si trovano deterrenti per gatti in polvere. Si possono poi acquistare bastoncini di plastica

0: odorosi, che opportunamente posizionati tengono lontani i gatti da un'area di un metro quadrato per una settimana circa.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Anche a loro piace Radio Biavet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati all'appuntamento con lo sport. Il calcio è il giorno decisivo per il futuro della nazionale, riunito il Consiglio federale della FIGC, chiamato a individuare il nuovo commissario tecnico, ma anche il prossimo direttore tecnico, dopo il tramonto della candidatura di Andrea Pirlo e le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo. Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT. Aspettiamo la firma, ha dichiarato il presidente Giovanni Malagò durante il Consiglio. E Claudio Ranieri è il principale candidato al ruolo di DT, per cui sembrava in corsa anche Giorgio Chiellini, che ha smentito le indiscrezioni di stampa. Ci tenevo solo a precisare che sono felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo, ha chiarito il dirigente bianconero al suo arrivo a Roma. E Zinedine Zidane è ufficialmente il nuovo allenatore della nazionale francese. Ha firmato un contratto fino al 2030 e succede a Didier Deschamps. L'ex stella di Juventus e Real Madrid assumerà ufficialmente l'incarico il 1 agosto. L'ho detto spesso, non c'è niente di più grande della nazionale francese, quindi è una gioia e ovviamente un grande motivo d'orgoglio diventare l'allenatore di questa nazionale, ha affermato Zidane. Il calciomercato, l'Inter è vicina a John Stones. Il centrale inglese, svincolato dal Manchester City, ha dato il proprio ok verbale al trasferimento in nerazzurro ed è pronto a firmare un biennale. Rafa Leao dovrebbe ripartire dalla Turchia e derby tra Fenerbahce e Galatasaray per l'attaccante portoghese del Milan. Santiago Castro dal Bologna alla Roma, percorso inverso per Dovbyk. La Juve cede in prestito secco Openda al Lione e prova a dare l'assalto finale a Kolomouani. Mollato Salah, il Besiktas di Vincenzo Italiano torna alla carica per Dusan Vlahovic, al quale mancano offerte da parte delle big. Comuzzo lascia la Fiorentina per accasarsi al Torino. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Radio Biavet, un attimo di relax.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.

0: Fiabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Affettuoso, simpatico, docile e semplice da allevare. Le caratteristiche caratteriali del coniglio nano, unite alle sue dimensioni ridotte, ne hanno decretato il grande successo come animale da compagnia. Ricordatevi di tenerlo chiuso in una gabbia in vostra assenza e farlo muovere liberamente in casa o in giardino alcune ore al giorno. Il coniglio, quando lasciato libero per casa, deve essere sempre sorvegliato per evitare che rosicchi cavi elettrici, ingerisca materiale tossico o si metta in qualsiasi situazione di pericolo. Il fondo della gabbia deve essere privo di griglia per evitare lesioni alle zampette. La lettiera da distribuire sul fondo deve assorbire le deiezioni per lasciare sempre asciutte le zampe del nostro amico. La gabbia andrà sistemata lontana da correnti d'aria, in ambiente fresco, asciutto e silenzioso. La gabbia deve contenere una tana perché possa nascondersi e andare a dormire. Il coniglio è un animale sociale che in natura vive in colonie numerose. Se si adotta un soggetto per tenerlo da solo, dobbiamo permettergli di inserirsi nel nostro gruppo familiare e di interagire liberamente con noi. Le principali vaccinazioni per i conigli nani prevengono due temibili malattie infettive: la mixomatosi e la malattia emorragica virale. Il tipo di vaccino e la cadenza con la quale verrà praticato dipendono dalle situazioni epidemiologiche. Sarà cura del veterinario fornire tutte le informazioni al proprietario. La sterilizzazione viene suggerita nei soggetti maschi per gestire il problema della marcatura territoriale e l'aggressività. Nelle femmine, la sterilizzazione previene l'insorgenza delle patologie tumorali infettive uterine, pseudogravidanza e aggressività.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Appuntamento con l'informazione. Giovanni Malagò mette fine al caos degli ultimi giorni e annuncia che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, con Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Le parole del presidente della FIGC arrivano al termine del Consiglio federale, dopo il dietrofront sul nome di Andrea Pirlo, voluto da Paolo Maldini e Leonardo come allenatore.

0: Come confermato da Malagò, i due ieri si sono dimessi dagli incarichi di direttore tecnico ed advisor ad appena 16 giorni dalla nomina. Una separazione consensuale, precisa l'ex numero uno del CONI, che spiega: sul nome di Pirlo c'è stata un'involuzione per motivi di opportunità in riferimento al ruolo di testimonial della società di scommesse russa Fonbet dell'allenatore bresciano. Sisma in Giappone, la polizia ritiene che ci siano tra le 20 e le 30 persone di cui non si hanno più notizia e che si trovavano in un centro commerciale nella città di Kashima, nella prefettura di Kumamoto, durante il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del paese. Dopo la scossa è stata segnalata un'esplosione all'interno dell'edificio. Una persona trovata ferita in una casa crollata a Yachushiro è deceduta in ospedale. Sono almeno 40 i feriti in città alla stazione, è deragliato un treno. Dopo incontro oggi con i leader protagonisti delle principali crisi internazionali, per Donald Trump alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti vede prima il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi riceve il premier israeliano Benjamin Netanyahu. La procura di Torino ha chiesto la convalida dell'arresto, la custodia cautelare in carcere per due cittadini stranieri fermati dopo gli scontri durante la manifestazione No TAV del 25 luglio in Val di Susa. Sono accusati di devastazione, lesioni aggravate e resistenza pubblico ufficiale. Proseguono le indagini per identificare altri partecipanti. Atto vandalico nella notte a Međugorje, in Bosnia, dove sono state vandalizzate alcune statue della Madonna nel santuario dedicato alla Vergine. C'è stato anche un tentativo di incendiare l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo. Sulla base delle opere sono apparse scritte ingiuriose in lingua inglese: Devil in Escort, ovvero diavolo in gonna, e evil, male. La polizia ha fermato un ragazzo che sarebbe il presunto responsabile dell'incendio, decisive per l'identificazione e le immagini delle telecamere di sorveglianza. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Il

0: su Radio Biavet Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: È possibile osservare, soprattutto nei cani, meno frequentemente nei gatti, la comparsa di un comportamento materno nelle femmine e di segni esteriori tipici di una gravidanza. Si ritiene che tale fenomeno sia imputabile ad uno squilibrio ormonale. L'evento è preceduto da particolari manifestazioni comportamentali da parte della nostra amica, che si attiva per allestire un luogo in cui partorire. Assume atteggiamenti materni nei confronti di oggetti di varia natura, diventa irrequieta e si lambisce insistentemente i capezzoli. Nella fase acuta del fenomeno presenta distensione dell'addome, abbattimento o irrequietezza, raspa il terreno, scarso appetito, aumento di volume delle mammelle con secrezione di liquido siero, brunastro o latte. Per contrastare tale situazione è opportuno cercare di impedire la stimolazione delle mammelle, mettendole un collare elisabettiano e applicando degli impacchi freddi in loco. Dal punto di vista farmacologico è consigliabile l'utilizzazione di determinati farmaci dietro consiglio veterinario. Questi farmaci generalmente sono in grado di ridurre la durata delle manifestazioni correlate, che, peraltro, possono risolversi spontaneamente nel giro di un paio di settimane.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.
2: Biavet Group, vicini ai tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Viavet Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 19:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione. Giovanni Malagò mette fine al caos degli ultimi giorni e annuncia che Roberto Mancini sarà il nuovo commissario tecnico dell'Italia, con Claudio Ranieri, direttore tecnico e presidente del Club Italia. Le parole del presidente della FIGC arrivano al termine del Consiglio federale, dopo il dietro front sul nome di Andrea Pirlo, voluto da Paolo Maldini e Leonardo come allenatore, come confermato da Malagò. I due ieri si sono dimessi dagli incarichi di direttore tecnico ed advisor ad appena 16 giorni dalla nomina. Una separazione consensuale, precisa l'ex numero uno del CONIC,

0: spiega sul nome di Pirlo c'è stata un'involuzione per motivi di opportunità in riferimento al ruolo di testimonial della società di scommesse russa Fonbet dell'allenatore bresciano. Sisma in Giappone, la polizia ritiene che ci siano tra le 20 e le 30 persone di cui non si hanno più notizia e che si trovavano in un centro commerciale nella città di Kashima, nella prefettura di Kumamoto, durante il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del paese. Dopo la scossa è stata segnalata un'esplosione all'interno dell'edificio, una persona trovata ferita in una casa crollata a Yachushiro è deceduta in ospedale. Sono almeno 40 i feriti in città alla stazione ed è deragliato un treno. Un bracciante agricolo di 61 anni di origini algerine è morto ieri mentre stava lavorando in una serra di pomodori a Pachino in provincia di Siracusa. Lo ha reso noto la CGIL. L'ordinanza della regione siciliana non vieta nello specifico il lavoro dentro le serre, evidenziano il sindacato, dove si crea però un caldo soffocante persino peggiore di quello esterno, con la temperatura che raggiunge ben oltre 50 gradi. La procura di Torino ha chiesto la convalida dell'arresto, la custodia cautelare in carcere per due cittadini stranieri fermati dopo gli scontri durante la manifestazione No TAV del 25 luglio in Val di Susa. Sono accusati di devastazione, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. Proseguono le indagini per identificare altri partecipanti. Atto vandalico nella notte a Međugorje, in Bosnia, dove sono state vandalizzate alcune statue della Madonna nel santuario dedicato alla Vergine. C'è stato anche un tentativo di incendiare l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo. Sulla base delle opere sono apparse scritte ingiuriose in lingua inglese: Devil in Escort, ovvero diavolo in gonna, e evil, male. La polizia ha fermato un ragazzo che sarebbe il presunto responsabile dell'incendio. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.

ASV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma ASV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma ASV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: L'appuntamento con l'informazione verranno presentati domani alle 18 Roberto Mancini e Claudio Ranieri, il nuovo commissario tecnico e il nuovo direttore tecnico della Nazionale, annunciati oggi da Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale, mettendo così fine al caos degli ultimi giorni, culminato con il dietro front sul nome di Andrea Pirlo. Mi assumo tutte le responsabilità su queste scelte, le parole del presidente FIGC, che sulle dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo da direttore tecnico e advisor precisa una separazione consensuale. Sul nome di Pirlo c'è stata un'involuzione per motivi di opportunità, ha chiarito Malagò, in riferimento al ruolo di testimonial della società di scommesse russa Fombet dell'ex allenatore della Juventus. Un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto mentre stava lavorando ieri in una serra di pomodori a Pachino, in provincia di Siracusa. L'ho reso noto la CGL. L'ordinanza della regione Sicilia non vieta nello specifico il lavoro dentro le serre, evidenziano dal sindacato, dove però si crea un caldo soffocante persino peggio di quello esterno, con la temperatura che raggiunge ben oltre i 50 gradi. Colloqui separati oggi alla Casa Bianca di Donald Trump, prima col presidente ucraino Volodymyr Zelensky e poi con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Un buon incontro col presidente Trump nello studio ovale. Grazie per tutto ciò che facciamo insieme per proteggere le vite degli ucraini e promuovere la pace, scrive sui social Zelensky dopo il faccia a faccia. Il sisma in Giappone, la polizia ritiene che ci siano tra le 20 e le 30 persone di cui non si hanno più notizie, che si trovavano nel centro commerciale Aeon Mall nella città di Kashima, nella prefettura di Kumamoto, durante il terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud del paese. Diverse persone poi risultano disperse in seguito al crollo di una ciminiera in una cartiera a Yatsushiro. Almeno un morto e 40 feriti accertati per ora per il sisma. A Međugorje, in Bosnia, nella notte sono state vandalizzate alcune statue della Madonna nel santuario dedicato alla Vergine e c'è stato anche un tentativo di incendiare l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo. Sulla base delle opere sono apparse anche ingiurie in lingua inglese, devil in a skirt, ovvero diavolo in gonna, ed evil, male. La polizia ha affermato un ragazzo che sarebbe il presunto responsabile dell'incendio, che è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Ho trovato un cucciolo. Piccoli consigli. Se abbiamo trovato un cucciolo e dobbiamo prendercene cura, teniamo presenti alcuni consigli. Se possibile, cerchiamo di fare bere al cucciolo il primo latte, detto colostro, che contiene anticorpi e che può assorbire nelle prime ore di vita. Si consiglia di utilizzare un biberon o un contagocce o una siringa sul cui beccuccio sia stato applicato un tubicino di gomma morbido. In commercio si trovano varie marche di latte in polvere per cuccioli. Per il quantitativo da somministrare, atteniamoci alle indicazioni sulla confezione. Importante la frequenza di somministrazione: la prima settimana ogni 3 ore, la seconda settimana ogni 4 ore, la terza settimana 3 volte al giorno, cercando poi di svezzare i cuccioli con cibo molto morbido. In mancanza di latte per cuccioli, si può temporaneamente preparare dell'alimento usando latte di bovino o di capra, cui aggiungere per ogni 10 ml di latte fresco intero un cucchiaino da tè di tuorlo d'uovo, un cucchiaino con un

0: di burro e un cucchiaino da caffè di olio di semi. Questa formulazione può sostituire il latte materno in attesa di reperire quello commerciale. Ricordarsi di alimentare i cuccioli tenendoli in mano a pancia in giù. In concomitanza dei pasti, stimoliamo l'eliminazione di urina e di feci massaggiando l'area genitale con un cotton fioc inumidito di acqua tiepida, in quanto gli animali appena nati sono incapaci di espletare queste funzioni autonomamente. Ricordiamoci di creare un giaciglio protetto, caldo e in un ambiente tranquillo. I cuccioli abbandonati sono carenti di affetto, per cui è opportuno dedicare loro del tempo abituandoli al contatto con l'uomo.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Ragnatele tecnologiche. Dalla natura non si smette mai di apprendere. Parliamo della colla prodotta dai ragni per incollare alle superfici i fili della loro tela. Uno studio di ricercatori dell'Università di Akron, USA, sulle ragnatele, ha permesso di riprodurre dischi sintetici superadesivi di seta simili a quelli con cui i ragni attaccano le ragnatele alle superfici per arrampicarsi su di esse in modo sicuro e rapido. Questa innovazione potrebbe trovare interessanti applicazioni nel settore industriale per creare adesivi commerciali molto più resistenti dei nastri adesivi e delle colle convenzionali, nel settore biomedico per potenziare il fissaggio dei tendini alle ossa o per la gestione delle fratture. Il filato del ragno presenta caratteristiche eccezionali. Si è verificato che esso è tanto robusto da spezzarsi sotto il proprio peso solo se ha una lunghezza che va da 45 a 72 km ed è tanto elastico da potersi allungare del 30-40% prima di spezzarsi, mentre per il nylon questa percentuale è solo del 20%.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto.
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata.
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet. Se hai i parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Group, la rete di veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: saying.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Drontal, da oltre 20 anni contro i parassiti dei pet.
1: Toby, ma dove stai andando? Sei finito nel laghetto!
2: Minù, mi hai chiuso la videochiamata!
0: La vita con loro è sempre piena di sorprese. Quando si tratta di parassiti intestinali, Drontal li elimina con una sola somministrazione. Bella la vita con i nostri pet! Se hai parassiti, ci pensa Drontal. Drontal è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo.
3: Il giusto mix. Miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stesse

0: Radio Biavet, un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Beavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Beavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Denari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.